0: che atsina witlawen to lanuaili watlok latasa ael to ische tachut ama che hawetes una to leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen to ael nisa sama watlok latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanyi iuseche latona ael to ilota withote wuye che latona ael to haislo che totsite ame iuseche lanahit with ische latona ael to tachutla ama is am a unuhi to samil to i ahoyah

0: Da am aloha tak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawang katak am kankopahle. Da arma na chako ayaganaso.
1: 36-24-97-08-52
0: Da arma de resistencia na chetakan isera ayaganaso.
1: 137
0: De apaka koaigi na che ayaganaso.
1: 911
0: Da sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiagawa maji. Awayarten da isera am naikapi katak tiagan. Da maiche anegan na che isera ayaganaike ya am detaklek da yakto. Ayayatetet kam kowetapuigi. Saishet da am onole. Oye komi.

0: che atsina witlawen toh lanu aili watlok latasa ael toh isce tachut ama che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: che kalote yesu elehani iuseche latona ael toh ilota withote wuye che latona ael toh aislo che totsite amek iuseche lanahit with ische latona ael toh tachutla ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.